0: Desire.
1: Mi sono amata da me e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. Mia opinione si sa.

Ho fatto l'amore come semplicemente da me. Le braccia muoiono già, la testa è andata, si sa. Chissà se lei, se lui lo sa. Chissà.

dell'amore con me. Mi sono amata da me e figuriamoci se, se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te. In mia opinione si sa di fare ciò che mi va.